0: Love.
1: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
2: Ow, ow, ow.
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?